Una área con una octalit a la cariño. Victims of love. Dear Kuya Paul, uk ang suliran sa kukba.